più folle dei folli, lo dico sul serio. Parla di getto e fa un po' paura, è un ottimo attore, autodistante.